certi posti guardo soltanto il mare. Il mare scuro che non si scandaglia, il mare è la terra che prima o poi ci piglia.

qualche altro incanto sono già stato qui. Mi riconosco il passo.

gli occhi e basta. E sono già stato qui, forse in un altro incanto, sono già stato qui.

freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un parlare che